0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. BioVet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey,

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete degli 007 di Mosca ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili militari nei paesi europei allineati con Kiev. Almeno 3 morti in un incidente aereo a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato tra 2 edifici commerciali vicino al luogo in cui si era verificato in precedenza un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo si è schiantato a terra e ha preso fuoco a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Fernando Valley. 8 morti e oltre 60 dispersi nel crollo di un edificio di 6 piani nella città di Gaza, secondo la protezione civile palestinese. Tra le vittime ci sono alcuni bambini e 15 feriti sono stati estratti dalle macerie. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani durante la guerra. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in risposta alla crisi migratoria di Ceuta scoppiata a fine luglio. Madrid farà lo stesso fino al prossimo 8 ottobre. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani difende la decisione del governo Meloni, affermando che l'Italia applica i trattati europei con l'obiettivo di difendere la sicurezza dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo appare fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, aggiunto in un post su X. La pallavolo 4 su 4 per l'Italia agli europei maschili di volley. Gli azzurri superano anche la Repubblica Ceca per 3-7-1 al Palapanini di Modena. Gianelli e compagni matematicamente agli ottavi di finale. Domani sera la sfida con la Slovenia in uno scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel gruppo A. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni

0: Unite all'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno 11 morti nel crollo di un edificio che ospitava sfollati palestinesi a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono 5 bambini. Lo riferisce la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera, aggiungendo che decine di persone risultano ancora disperse mentre proseguono le operazioni di soccorso. L'edificio, che ospitava circa 70 palestinesi sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete degli 007 di Mosca ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. E la Russia ha preso di mira per 2 volte con droni nelle ultime settimane l'aereo che trasportava Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato lo stesso presidente ucraino in un'intervista a CB News. Almeno 3 morti in un incidente aereo a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato tra 2 edifici commerciali vicino al luogo in cui si era verificato in precedenza un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo si è schiantato a terra e ha preso fuoco a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Ferdinando Valley. Roma proroga di altri 15 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, in risposta alla crisi migratoria di Ceuta scoppiata a fine luglio. Madrid farà lo stesso fino al prossimo 8 ottobre. Il ministro degli esteri Tajani difende la decisione del governo, affermando che l'Italia applica i trattati europei con l'obiettivo di difendere la sicurezza dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo appare fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, aggiunto in un post su X. 4 su 4 per l'Italia agli europei maschili di pallavolo. Gli azzurri superano anche la Repubblica Ceca per 3-7-1 al Palapanini di Modena. Giannelli e compagni matematicamente agli ottavi di finale. Domani sera la sfida con la Slovenia in uno scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel gruppo A. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno 11 morti nel crollo di un edificio che ospitava sfollati palestinesi a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono 5 bambini. Lo riferisce la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera, aggiungendo che decine di persone risultano ancora disperse mentre proseguono le operazioni di soccorso. L'edificio, che ospitava circa 70 palestinesi sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete degli 007 di Mosca ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. E la Russia ha preso di mira per 2 volte con droni nelle ultime settimane l'aereo che trasportava Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato lo stesso presidente ucraino in un'intervista a CB News. Almeno 3 morti in un incidente aereo a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato tra 2 edifici commerciali vicino al luogo in cui si era verificato in precedenza un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo si è schiantato a terra e ha preso fuoco a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Ferdinando Valley. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, in risposta alla crisi migratoria di Ceuta scoppiata a fine luglio. Madrid farà lo stesso fino al prossimo 8 ottobre. Il ministro degli esteri Tajani difende la decisione del governo, affermando che l'Italia applica i trattati europei con l'obiettivo di difendere la sicurezza dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo appare fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, aggiunto in un post su X. 4-4 per l'Italia agli europei maschili di pallavolo. Gli azzurri superano anche la Repubblica Ceca per 3-7-1 al Palapanini di Modena. Giannelli e compagni matematicamente agli 8 di finale. Domani sera la sfida con la Slovenia in uno scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel gruppo A. Ed è tutto, buon ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il tucano è un uccello originario del Sud America centro-orientale. Ama frequentare i boschi, le foreste, le zone alberate della savana, le campagne aperte e le piccole macchie di arbusti. Ma ancora di più, adora il fitto della foresta pluviale. Lo si incontra anche presso i corsi d'acqua e nelle vicinanze degli insediamenti umani. Il tucano è un uccello che vive in comunità suddivise in piccoli gruppi familiari di circa 10 o 12 individui. Ogni famiglia si sposta separatamente durante le ore dedicate alla ricerca del cibo, ma tornano tutte insieme durante le ore di riposo. Le famiglie volano assieme. Il volo è ondulato e aggraziato, che alterna planate a volo battuto. Il becco viene utilizzato per spaventare i predatori, ma non è una vera arma. È anzi molto fragile rispetto alle apparenze. Spesso lo usa per giocare con altri membri della famiglia. Una curiosità di questo uccello è il modo di riposare. Dormono infatti dentro le cavità degli alberi, spesso anche in 6 esemplari, in una posizione che assomiglia ad una palla, perché poggiano il becco sul loro dorso e avvicinano la coda alla testa. Nonostante sia un uccello stanziale, sono state registrate brevi migrazioni dove grandi stormi hanno occupato nuovi territori. Il tucano è monogamo e il corteggiamento è un rito molto simpatico. Il maschio corteggia la femmina lanciandole col becco una bacca o un altro frutto. E se la femmina accetta di essere corteggiata, lancia a sua volta la bacca al maschio. Una volta formata la coppia, questa crea un nido in una cavità di un albero posta molto in alto. La femmina vi depone dalle 2 alle 4 uova. E quando nascono, i pulcini di tucano sono senza piume e ciechi. Lo sviluppo è molto lento. I piccoli apriranno gli occhi solo dopo 3 settimane. I genitori si prenderanno entrambi cura dei piccoli fino a 6 settimane dopo che avranno messo le piume.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sas.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 11:02.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione. Almeno 11 morti nel crollo di un edificio che ospitava sfollati palestinesi a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono 5 bambini. Lo riferisce la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera, aggiungendo che decine di persone risultano ancora disperse mentre proseguono le operazioni di soccorso. L'edificio, che ospitava circa 70 palestinesi sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete degli 007 di Mosca ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. E la Russia ha preso di mira per 2 volte con droni nelle ultime settimane l'aereo che trasportava Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato lo stesso presidente ucraino in un'intervista a CB News. Almeno 3 morti in un incidente aereo a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato tra 2 edifici commerciali vicino al luogo in cui si era verificato in precedenza un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo si è schiantato a terra e ha preso fuoco a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Ferdinando Valley. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, in risposta alla crisi migratoria di Ceuta scoppiata a fine luglio. Madrid farà lo stesso fino al prossimo 8 ottobre. Il ministro degli esteri Tajani difende la decisione del governo, affermando che l'Italia applica i trattati europei con l'obiettivo di difendere la sicurezza dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo appare fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, aggiunto in un post su X. 4-4 per l'Italia agli europei maschili di pallavolo. Gli azzurri superano anche la Repubblica Ceca per 3-7-1 al Palapanini di Modena. Giannelli e compagni matematicamente agli 8 di finale. Domani sera la sfida con la Slovenia in uno scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel gruppo A. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, i nomi potranno anche cambiare, ma l'obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Non limitiamoci quindi a opporci a tutto questo. Lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Lo dice la Presidente della Commissione UE nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Ursula von der Leyen si sofferma poi sui cambiamenti climatici e annuncia: presto presenteremo un piano europeo contro le ondate di calore. Anche quello dell'intelligenza artificiale è stato un tema centrale del suo discorso. Sono convinta che possa giovare all'umanità se usata bene, ma occorre bilanciare da un lato le opportunità e dall'altro i rischi, ha messo in guardia la numero uno dell'esecutivo UE. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete degli 007 di Mosca ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Almeno 11 morti, ma anche dispersi e feriti nel crollo di un edificio di 6 piani a Gaza City che ospitava circa 70 sfollati palestinesi. È successo di notte mentre dormivano. Molte persone, anche bambini, tra le vittime e ancora sotto le macerie, mentre proseguono le operazioni di soccorso. La protezione civile palestinese, citata da Al Jazeera, ha riferito che il palazzo aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. A Palazzo Chigi l'incontro tra governo e parti sociali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto. La priorità è bloccare i licenziamenti nell'indotto, hanno spiegato i sindacati. Oggi intanto iniziano le procedure di spegnimento dell'area caldo che, come disposto dalla Corte d'Appello di Milano, si dovranno concludere entro fine ottobre. Il calcio, il Milan debutta nella fase campionato di Europa League. Stasera alle 21 a San Siro la sfida con il Benfica in un match che mette di fronte due tra le favorite per la vittoria finale. Intanto salta un'altra panchina in Serie A, il Bologna esonerato tedesco, al suo posto Palladino. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che chiede a Donald Trump di porre fine alla guerra in Iran o di ottenere l'autorizzazione del Congresso. Il conflitto è già costato agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. Intanto l'ambasciata americana a Riyadh ha invitato i cittadini statunitensi a riconsiderare i viaggi in Arabia Saudita e a non avvicinarsi al confine con lo Yemen per il rischio terroristico. Mark Zuckerberg è intervenuto sul dibattito relativo ai rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che per costruire un futuro positivo sia necessario mantenere un equilibrio di potere. L'amministratore delegato di Meta ha affermato che i laboratori di IA hanno la responsabilità di sviluppare i propri modelli in sicurezza e di adottare autonomamente le misure necessarie, osservando che i laboratori che trascureranno questo aspetto rischieranno di rimanere indietro. Il legale di Mario Roggero presenterà ricorso in Cassazione contro il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, ha chiesto anche il differimento della pena a Milano. Davanti ai giudici ha affermato di aver riflettuto sull'accaduto e di essere stato troppo impulsivo quando sparò nel 2021, riconoscendo il valore di ogni vita e riferendo di aver intrapreso un percorso di revisione critica. La Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità della richiesta, mentre i giudici si sono riservati la decisione. Calcio: il Bologna è esonerato Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate di campionato, affidando la squadra a Raffaele Palladino, che guiderà il primo allenamento e debutterà sabato contro il Torino. Tedesco paga un avvio negativo, con un solo punto conquistato contro il Sassuolo e 3 sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli. E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica, ed effettivamente pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che chiede a Donald Trump di porre fine alla guerra in Iran o di ottenere l'autorizzazione del Congresso. Il conflitto è già costato agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. Intanto l'ambasciata americana a Riyadh ha invitato i cittadini statunitensi a riconsiderare i viaggi in Arabia Saudita e a non avvicinarsi al confine con lo Yemen per il rischio terroristico. Mark Zuckerberg è intervenuto sul dibattito relativo ai rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che per costruire un futuro positivo sia necessario mantenere un equilibrio di potere. L'amministratore delegato di Meta ha affermato che i laboratori di IA hanno la responsabilità di sviluppare i propri modelli in sicurezza e di adottare autonomamente le misure necessarie, osservando che i laboratori che trascureranno questo aspetto rischieranno di rimanere indietro. Il legale di Mario Roggero presenterà ricorso in Cassazione contro il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, ha chiesto anche il differimento della pena a Milano. Davanti ai giudici ha affermato di aver riflettuto sull'accaduto e di essere stato troppo impulsivo quando sparò nel 2021, riconoscendo il valore di ogni vita e riferendo di aver intrapreso un percorso di revisione critica. La Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità della richiesta, mentre i giudici si sono riservati la decisione. Calcio: il Bologna esonerato Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate di campionato, affidando la squadra a Raffaele Palladino, che guiderà il primo allenamento e debutterà sabato contro il Torino. Tedesco paga un avvio negativo, con un solo punto conquistato contro il Sassuolo e 3 sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli. E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 20 persone sono morte nel crollo di un edificio di 6 piani a Gaza City che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, mentre altre risultano disperse o ferite. Secondo la protezione civile palestinese, il palazzo era già stato danneggiato dai bombardamenti israeliani e nella striscia ci sarebbero circa 2.000 edifici pericolanti. Proseguono le operazioni di soccorso. Intanto, secondo il Washington Post, gli Stati Uniti si preparano a vendere a Israele migliaia di bombe per un valore di quasi 3 miliardi di dollari. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di difendere l'unità europea dalle interferenze e dalla disinformazione. Ha inoltre ricordato i costi energetici legati alla chiusura dello stretto di Hormuz e ha annunciato un piano europeo contro le ondate di calore. Centrale anche il tema dell'intelligenza artificiale, che secondo von der Leyen può essere utile all'umanità se opportunamente bilanciata con la gestione dei rischi. A Palazzo Chigi incontro questa mattina tra governo e parti sociali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto. La priorità è bloccare i licenziamenti nell'indotto, hanno spiegato i sindacati. Oggi intanto sono iniziate le procedure di spegnimento dell'area a caldo che, come disposto dalla Corte d'Appello di Milano, si dovranno concludere entro fine ottobre. Tennis: Jack Draper ha deciso di chiudere in anticipo la stagione 2026 a causa del riacutizzarsi del problema al braccio sinistro che lo condiziona da mesi. L'ex numero 4 del mondo ha disputato soltanto 15 partite e saltato tutti i tornei del Grand Slam prima di interrompere i tentativi di rientro dopo le sconfitte a Montreal e Cincinnati. Il britannico ha spiegato che infortuni, dolore e ricadute gli hanno provocato forte stanchezza e di voler ora concentrarsi completamente sulla guarigione. L'obiettivo è tornare all'inizio del 2027 in piena forma. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio. Il Milan debutta nella fase campionato di Europa League. Stasera alle 21 a San Siro la sfida con il Benfica, in un match che mette di fronte due tra le favorite per la vittoria finale. Amorim e Gonzalo Ramos ritrovano la loro ex squadra. Non abbiamo un obiettivo minimo, vogliamo arrivare in fondo, non si è nascosta la vigilia il tecnico portoghese dei rossoneri, che però farà riposare alcuni big come Ghila, Modric, Pulisic e Rabiot. Domani tocca all'altra italiana, la Juventus, che ospita allo Stadium gli olandesi del Nimega. Luciano Spalletti, dopo il KO con il Sassuolo, potrebbe cambiare modulo con la difesa a tre. Recuperati Cambiase e McKenny. L'esterno potrebbe partire dal primo minuto. L'americano forse non verrà rischiato, anche in vista del match di campionato con l'Atalanta. Intanto, secondo i buchi, l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus è diventata più di una suggestione. Ufficiale invece il cambio di panchina al Bologna, la seconda di Serie A a saltare. Via Tedesco arriva Palladino. L'ex City del Belgio paga il pessimo avvio di campionato con un solo punto nelle prime quattro partite. Sabato il debutto dell'ex allenatore dell'Atalanta al Dallara contro il Torino. La pallavolo 4-4 per l'Italia agli europei maschili di volley. Dopo aver battuto Svezia, Grecia e Slovacchia, gli azzurri di Fefe De Giorgi superano anche la Repubblica Ceca per 3-7-1 al Palapanini di Modena. Perso il primo set 23-25, Giannelli e compagno reagiscono vincendo gli altri tre per 25-16, 25-20, 25-20. Italia matematicamente agli ottavi di finale, con buone possibilità di chiudere in prima posizione la fase a gironi. Domani sempre a Modena la sfida con la Slovenia, in uno scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel pool A. Ed è tutto, un buon ascolto.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: get down. Get down.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Consiglio dei Ministri oggi arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo. Le misure a tutela dei lavoratori saranno quindi esaminate quando il quadro sarà più chiaro. Nel corso della riunione il sottosegretario Alfredo Mantovano ha illustrato la strategia dell'esecutivo, che punta alla produzione di acciaio green con forni elettrici alimentati da DRI, alla prosecuzione della gara per la vendita degli impianti e alla tutela dei lavoratori delle acciaierie dell'indotto. E intanto sul fronte occupazionale Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva, ha annunciato che ci sarà la sospensione dei licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato di Carol Maltesi, la 26enne, uccisa l'11 gennaio 2022 nell'abitazione di Rescaldina, nel Milanese. La decisione è presa dalla seconda corte d'assise d'appello di Milano nel processo di secondo grado TER, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio per due volte le precedenti sentenze, proprio sul riconoscimento della premeditazione. La Corte ha stabilito che il 46enne aveva pianificato l'omicidio della giovane, colpendola con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata e incappucciata durante una registrazione. Il video era stato commissionato dallo stesso Fontana attraverso un falso profilo social, con l'obiettivo di venderlo poi su OnlyFans. Solo dopo aver esaminato le motivazioni, attese in 60 giorni, l'avvocato Stefano Paloschi valuterà con il proprio assistito l'eventuale presentazione di un terzo ricorso in Cassazione. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. Thaçi, 58 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione arbitraria per i fatti commessi durante la guerra del 1998-99 contro le forze serbe dopo la sentenza proteste in strada a Pristina. Anche il cinema, 21 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo di candidato a rappresentare il nostro paese alla selezione per la categoria International Feature Film Award alla 99esima edizione degli Academy Awards, la notte degli Oscar prevista per il prossimo 14 marzo. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Time is ticking so slowly, like I'm trapped in sour clay.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Consiglio dei Ministri arriva lo stop per il 2027 al bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, fino a 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà però diritto a una sola agevolazione. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo. Le misure a tutela dei lavoratori saranno quindi esaminate quando il quadro sarà più chiaro. Nel corso della riunione il sottosegretario Alfredo Mantovano ha illustrato la strategia dell'esecutivo, che punta alla produzione di acciaio green con forni elettrici alimentati da DRI, alla prosecuzione della gara per la vendita degli impianti e alla tutela dei lavoratori delle acciaierie dell'indotto. E intanto sul fronte occupazionale Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva, ha annunciato che ci sarà la sospensione dei licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato di Carol Maltesi, la 26enne, uccisa l'11 gennaio 2022 nell'abitazione di Rescaldina, nel Milanese. La decisione è presa dalla seconda corte d'assise d'appello di Milano nel processo di secondo grado TER, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio per due volte le precedenti sentenze, proprio sul riconoscimento della premeditazione. La corte ha stabilito che il 46enne aveva pianificato l'omicidio della giovane, colpendola con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata e incappucciata durante una registrazione. Il video era stato commissionato dallo stesso Fontana attraverso un falso profilo social, con l'obiettivo di venderlo poi su OnlyFans. Solo dopo aver esaminato le motivazioni, attese in 60 giorni, l'avvocato Stefano Paloschi valuterà con il proprio assistito l'eventuale presentazione di un terzo ricorso in Cassazione. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. Thaçi, 58 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione arbitraria per i fatti commessi durante la guerra del 1998-99 contro le forze serbe dopo la sentenza proteste in strada a Pristina. Dobbiamo migliorare, questo è il messaggio con cui Luciano Spalletti fa autocritica alla vigilia della sfida di Europa League contro il NEC e dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Sassuolo in campionato. Non siamo stati lucidi e attenti, abbiamo analizzato le cose in profondità, ci sono delle cose da sistemare perché gol così non si possono prendere, ha spiegato il tecnico bianconero. Spalletti ha poi ribadito di non temere la pressione e ha commentato le parole della D Carnevali, che ha confermato la fiducia nei suoi confronti. Per stima e amicizia non posso deluderlo. In vista della gara europea l'allenatore ha sottolineato l'importanza del ritmo mentale e avvertito sulle qualità del NEC. Può diventare una serata scomoda. Quanto alla formazione, Spalletti ha annunciato lo statunitense McKennie come titolare. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo stop al bollo nel 2027 per le auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per motocicli e ciclomotori con un'esenzione per un solo veicolo cittadino. La misura, valida sui pagamenti dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027, coinvolgerà complessivamente 14,5 milioni di veicoli e vale 2,362 miliardi di euro. Il bollo auto viene riscosso dalle regioni, trasferiremo loro il mancato introito, ha spiegato la Premier Meloni, definendo la tassa una delle più odiate dagli italiani. Secondo Meloni la scelta punta a una misura strutturale per chi usa quotidianamente auto e moto. Altri parlano di patrimoniali, noi togliamo tasse sulla proprietà. Sul fronte carburanti il CDM ha inoltre prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre la riduzione sarà di 12,2 centesimi al litro, IVA inclusa. Dal 26 settembre al 5 ottobre scenderà a 6,1 centesimi al litro. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Il decreto con le misure a tutela dei lavoratori sarà quindi esaminato quando il quadro sarà più chiaro. Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato di Carol Maltesi, la 26enne, uccisa l'11 gennaio 2022 nell'abitazione di Rescaldina, nel Milanese. La decisione è presa dalla seconda Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio per due volte le precedenti sentenze, proprio sul riconoscimento della premeditazione. La Corte ha stabilito che il 46enne aveva pianificato l'omicidio della giovane, colpendola con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata e incappucciata durante una registrazione. Il video era stato commissionato dallo stesso Fontana attraverso un falso profilo social, con l'obiettivo di venderlo poi su OnlyFans. Solo dopo aver esaminato le motivazioni, attese in 60 giorni, l'avvocato Stefano Paloschi valuterà con il proprio assistito l'eventuale presentazione di un terzo ricorso in Cassazione. Andiamo all'estero. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. Thaçi, 58 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione arbitraria per i fatti commessi durante la guerra del 1998-99 contro le forze serbe. Dopo la sentenza, proteste per le strade della capitale kosovara, Pristina. Infine il calcio, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate di campionato, affidando la squadra a Raffaele Palladino, che debutterà sabato contro il Torino in Serie A. Stasera all'Europa League, il Milan alle 21 sfida i portoghesi del Benfica a San Siro. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo stop al bollo nel 2027 per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per motocicli e ciclomotori con un'esenzione per un solo veicolo cittadino. La misura, valida sui pagamenti dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027, coinvolgerà complessivamente 14,5 milioni di veicoli e vale 2,362 miliardi di euro. Il bollo auto viene riscosso dalle regioni, trasferiremo loro il mancato introito, ha spiegato la Premier Meloni, definendo la tassa una delle più odiate dagli italiani. Secondo Meloni la scelta punta a una misura strutturale per chi usa quotidianamente auto e moto. Altri parlano di patrimoniali, noi togliamo tasse sulla proprietà. Sul fronte carburanti il CDM ha inoltre prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre la riduzione sarà di 12,2 centesimi al litro, IVA inclusa. Dal 26 settembre al 5 ottobre scenderà a 6,1 centesimi al litro. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex ILVA, dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo. Il decreto con le misure a tutela dei lavoratori sarà quindi esaminato quando il quadro sarà più chiaro. Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato di Carol Maltesi, la 26enne, uccisa l'11 gennaio 2022 nell'abitazione di Rescaldina, nel Milanese. La decisione è presa dalla seconda Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio per due volte le precedenti sentenze proprio sul riconoscimento della premeditazione. La Corte ha stabilito che il 46enne aveva pianificato l'omicidio della giovane, colpendola con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata e incappucciata durante una registrazione. Il video era stato commissionato dallo stesso Fontana attraverso un falso profilo social con l'obiettivo di venderlo poi su OnlyFans. Solo dopo aver esaminato le motivazioni, attese in 60 giorni, l'avvocato Stefano Paloschi valuterà con il proprio assistito l'eventuale presentazione di un terzo ricorso in Cassazione. Andiamo all'estero, l'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato a 25 anni di carcere dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. Thaçi, 58 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione arbitraria per i fatti commessi durante la guerra del 1998-99 contro le forze serbe. Dopo la sentenza, proteste per le strade della capitale kosovara Pristina. Infine il calcio, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate di campionato, affidando la squadra a Raffaele Palladino, che debutterà sabato contro il Torino in Serie A. Stasera all'Europa League, il Milan alle 21 sfida i portoghesi del Benfica a San Siro. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Life falling down again.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: revolution.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

fino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.